0: cui facit veritatem venita de lucem. Alleluia.
1: Solutis doloribus inferni, Dominus surrexit. Alleluia.